Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Come do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rok 94. Pozdravím Sašku, pozdravím...

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Pomedo Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rok 94. Pozdravím Sašku, pozdravím vás.